darsi a questo che c'è stato guardiente. Dopo, non c'è un dia di guarda che poi c'è la chiesa da per cosa che lì hanno punto con me. Ho gli ebrecchi che do vari sbatti per la mia mamma. E ti ho detto, ma c'è un dia di guarda che ho scadito di te. Ho gli ebrecchi che ho scadito di te. Ho scadito di te. Ho scadito di te.

0: Non è quella lei. Questo è prima che cosa. Dico, a me, gesti di persone che non si può
1: le quali si sono parte che si chiamano.
0: Guarda il pane, ne vedi più. Non me lo sarò. Sai sta, sciogni, sciogni, sciogni, e sardo, sardo.
1: Oh, sa, sciogni, sciogni, sciogni, e già.

0: questa cultura della finanza è quando si tratta di una donna, no? E di un uomo che si dice di un'altra di un'altra ma quando siamo andati da tutti i paesi, da cinque paesi, ho fatto un video, ho nome Ramgar Kishane, sono Sionti, Jaisan Vedanta, Varo Sabidaya. Oggi la mia famiglia è in Sina, la mia famiglia è in Sina, la mia famiglia Memorial Student Camp, che sta a Yudin Sabidaya. E praticamente il prevento è un po' di superiore, ma mi credo che sia un po' di superiore. Sono qui a Jaisan Vedanta, che è in आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर किसी खेल प्रतिभाओं को निखारना है और इसके साथ ही इसके मुख्य समाचार समाप्त हुए अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्ते।
1: वो बीत जाएगी, वो ठहर जाता है, वो लम्हा बस हो जाता है।

0: faccio qui a Vagione. Gli starti su Anende Circuletta, gli starti cantano molto, or senza manca parenta.
1: Seventy-eight,